Tu sei triste, l'amore ti veste di nuovi colori, di bianchi fiori, profumo d'amore mi lascia il sapore di un giorno a letto.

uno di salute, è cordiale e ben deciso, come quando fai l'amore tu. Sento il cuore che mi scoppia,

aspetto qui da colpevole e su alla sbarra, mentre adesso, amore mio, lascio scritte queste parole, ma tanto so che il tuo orgoglio

io ti prego, amore mio, di ascoltare le mie parole. Ma tanto so che il tuo orgoglio

Ero ancora un ragazzino, ma pensavo come un grande e guardavo sempre avanti. E studiavo giorno e notte e all'esame di licenza feci il compito per primo. Quando vidi due occhi chiari con due lacrimoni amari fissi sopra un foglio bianco, e il mio compito finito, così come si dà un fiore, lo posai sopra il suo banco.

volavo le sembra ferme, così come i miei pensieri. Son cambiato fuori e dentro, ma riguardo al sentimento, il passato sembra ieri.

Io continuerò a cercarli. All'amore, l'amore, l'amore, ma cos'è?

insieme in qualche modo davanti a una risata, davanti ad un bicchiere vuoto.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti dicevo così tanti anni fa, piccola Katie. Adesso potresti essere mamma, probabilmente anche nonna. Pensa, io ti canto ogni sera, da 34 anni, ogni sera. Piccola Katie, non so cosa dirti, ti mando un bacio. Prima o poi ci incontreremo da qualche parte del mondo, tu fatti riconoscere, dimmi io, sono piccola Katie. Ah, ti volevo dire di non preoccuparti troppo del tempo che passa, delle nostre rughe, dei nostri capelli bianchi. A volte la vita comincia a 50 anni. Ciao, piccola Katie.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 200

0: 06 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela, e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
0: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. immobiliare.

0: Are Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese chiocciola libero.it.
1: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un giorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione, e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: Mi qua, ciao tutto. No, no, no. Ho tardato un pochino perché Anna, ciao, un abbraccio cordialissimo. Mi fai fare un programma sempre eccezionale, però poi sentiremo la telefonata di Anna. Anna, che mi dà l'opportunità di poter mettere in palio un fiocco di culatello, fiocco di culatello offerto da Salumificio Parenti. Sebbene, allora, Anna, a tuo nome la Marta, Giulio, Brian, Marco mettono a disposizione un fiocco di culatello. Poi, dopo. Adesso andiamo con i numeri del lotto. Diletta ieri sera ha estratto l'81. 81, Diletta. Perciò non vi ha portato fortuna. Rien à faire. Andiamo a selezionare perché avevo dimenticato di collegare il telefono al mixer, perciò grande errore, grandissimo errore perché il telefono c'è Silvana stamattina, va messo nel mixer per essere in diretta. Allora, abbiamo dato i numeri del lotto, abbiamo detto attenzione che poi c'è un fiocco di culatello in palio a nome di Salumificio Parenti a Zibello, grazie all'Anna di Varano. Anna aspetta andare a messa, almeno alle 9, alle 9 anche perché poi ci sono due cose che mi hai aiutato non poco ad espletare. Ma veniamo a noi. Ricordo a tutti voi il disco richiesta anche questa mattina, a dir si voglia è domenica, perciò con tutte queste feste siamo un po' incasinati, però mi ricordo vagamente che è domenica 3. Abbiamo l'indovinello, sapete dirmi cos'è una catena di montaggio sessuale. Poi sentiremo la risposta dell'Anna. Sapete dirmi chi è stato l'ultimo proprietario dell'albergo Detraz a Salso? E lì Anna, non andare all'agenzia delle entrate, perché l'Anna ieri simpaticamente mi ha detto: ma vedrai che vado anche all'agenzia delle entrate. Vabbè, se riesci a saltarci fuori, però Anna, tu che conosci tutto, tutti, tutto a Salso e a Fidenza, ma a Salso in questo caso, basta che trovi uno che ha lavorato al Detraz e le voilà, il gioco è fatto. È vero? Anna, non aprire ufficio complicazioni, che è un ufficio invece che io prediligo, quello delle semplificazioni. È vero? Allora, chi è stato l'ultimo proprietario dell'albergo Detraz a Salso? Poi voi fidentini, anche gli Ottoboni a cui mando un salutone, Biazzi Ottoboni, grandi firme di Fidenza, grandi clienti anche della Baita a cui mando un salutone. Allora, non hanno neanche loro saputo dire all'Anna. Fino al 1950 Via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? Abbiamo anche il famoso disco quiz, che poi torneremo su. L'amica Anna ha voluto fare il salto di qualità, però è un brutto salto. Das che vi ses el col, un brutto salto. Sentiamo qual è il famoso disco quiz. Eccolo, quiz. Ed infine il rumore. Abbiamo detronizzato la Diletta. Diletta, ascolta Stella, ascolta, senti bene questo rumore. Chi è che mi ha detto uno che mette il cucchiaio dentro la tazza della colazione? Vabbè, e durante il giorno, quando non si fa colazione, questo rumore non è solo al mattino per la colazione. Beh, io cerco di aiutarvi, è voi che non riuscite a capirmi molto bene. Allora, sono addirittura 194 punti per quello dalla catena di montaggio. Sono 81 punti per il rumore, 81, mamma mia, 81 giorni già dura. Abbiamo 4 premi e 20 punti per Salso, Fidenza e il disco quiz. Perciò diciamo che la motivazione dovere indovinare l'avete. Guardiamo se lo fate questa mattina. Intanto vado col primo notiziario della domenica.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità Canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo oggi, come ben sapete, domenica avremo un'adozione da proporvi. Perciò una bella bella adozione, Agata, che è la sorella di Alice. Dai, fate uno sforzo come l'avete fatto con le altre due sorelline, Vispa, Bella, Giocherellona. Chi vuole adottare Agata, contatti Chiara 347-03-61-628 e ricordiamo anche che oggi Calicantus è aperto fino alle 13, oggi in Co. Fino alle 13 Calicantus con piante, fiori, composizioni, con tutto quello che c'è di meglio, con un buon caffè caldo, con la possibilità di pagare senza code i vostri diciamo i vostri bollettini, schede telefoniche, pagamento, bolli auto e tanto altro, anche per farvi installare la app Canatina e per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicantus. Cantus, piante e fiori che vi menziona il suo meraviglioso pensierino del giorno, un pensiero sempre all'altezza della situazione. C'è un'unica felicità nella vita, avere ed essere amati.

0: Presente, buongiorno.
1: Ciao Silvana, ascolta, lui vuole Cuba, io voglio Fidenza.
0: Dai,
1: io
0: ce l'abbiamo.
1: Mi prendo Fidenza, io mi metto lì davanti con tutti i miei mezzi bastoni e le motoseghe e mi prendo Fidenza.
0: Sì. Invece il spogliatore, davanti al comune, davanti al un sit-in. Voglio Fidenza e noi te la diamo.
1: E metti la targa.
0: Sì, te la diamo, così facciamo una bella un bel comune allargato. Così facciamo un bel gemellaggio tutti insieme, senza guerra, senza odi.
1: Lascio lì adesso, intanto che gironzano, l'hai sentito, l'hai sentito meglio di me, le porte aeree ne lascio una lì davanti, a cosa, e comunque, ma stenormelle le, ma su me re Carlo d'Inghilterra.
0: Sì, adesso l'ha detto che anche l'Italia non è esente,
1: no,
0: non ha aiutato. Quindi...
1: ma è da un po' che lo dice, no?
0: Sì, ma tutti i paesi,
1: guarda, che l'Inghilterra che gli ha dato la lingua, sì, diciamo, è forse la sua migliore alleata, ce l'ha e vuole togliergli le Falkland.
0: Sì, no. Un falso scatenato.
1: 5.000 militari, 36.000 in Germania, per non ci hanno dato. Ma non è quello è pazzo, quello, ma tutti hanno detto che bisogna farlo curare, ma
0: probabilmente
1: non possiamo intervenire io e te, ma deve essere
0: TSO.
1: Il congresso.
0: È un TSO urgente. Sì. Sì. Oh, mamma mia, aiuto, vabbè. Niente, allora andiamo con le notizie del giorno. C'è un'ultima ora, un incendio in una zona sud di Parma. Paura per uno 88enne che era dentro, poveretto, e niente, usciva fumo e fuoco, quindi fiamme, per cui sono stati chiamati i vigili del fuoco. Però quando la polizia di Stato è arrivata sul posto, hanno visto che la situazione insomma era un po' grave, quindi in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco hanno sfondato la porta dell'abitazione e si sono fatti strada fra il fumo e le fiamme. E hanno visto che c'era questo anziano reverso a terra, privo di sensi. Quindi cosa hanno fatto? Anche loro, poveretti, hanno insomma rischiato l'intossicazione e anche di essere ustionati. L'hanno trascinato all'esterno, dove poi gradualmente ha ripreso i sensi. Poi l'hanno portato all'ospedale, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Comunque insomma poi la casa a fuoco e per fortuna insomma i poliziotti, il loro tempestivo intervento è stato veramente insomma miracoloso per questo anziano, altrimenti sarebbe morto insomma dentro, intossicato. Ci sono poi i ricordi parmigiani di Alex Zanardi, come ricordiamo, che è morto, poveretto, il paralimpico, l'atleta sportivo, un grande esempio di sport ma soprattutto di vita, perché era riuscito insomma a superare 7 arresti cardiaci quando, dopo che aveva avuto quell'incidente, come ricordiamo, quando faceva da staffetta a una manifestazione, e poi ricordano quando era venuto a fare da testimone alla Parma a Giocampus. Quindi insomma anche Canali, che è un suo amico, dice che deve a lui insomma tutto, per cui ci sono dei ricordi struggenti di questo campione di sport e di vita. Ci sono poi le indagini in corso per il rogo all'ex Acqualena, e purtroppo dai primi accertamenti insomma pare che si tratti di un rogo doloso. C'è il bilancio della USL e dell'ospedale, il deficit cala a 13 milioni. Non sono busche, insomma, però insomma sembra quasi dimezzato, quindi vedremo un pochino come evolverà questa situazione. C'è poi anche un report sul Parmense, sulla popolazione. Il Parmense si allarga, però la popolazione è sempre più vecchia e anche la natalità è in picchiata, quindi insomma non è che si sia scoperta l'acqua calda. C'è stato un altro episodio di cronaca nera, un trentenne straniero che è evaso dai domiciliari, poi ha tentato di scappare, insomma ha fatto il finimondo, episodio movimentato, poi insomma i carabinieri lo hanno pizzicato e quindi adesso dovrà scontare la sua pena. C'è stato un grave incidente sulla strada del Boccolo di Varano Melegari. Un centauro si è schiantato con la sua moto contro un'auto. un 46enne, gravissimi i traumi, i politraumi riportati. È intervenuto di soccorso che l'ha trasferito all'ospedale maggiore di Parma, dove si trova ricoverato con prognosi riservata in rianimazione. Purtroppo in questi giorni sono stati tanti gli incidenti con le moto, ma ricordiamo che quando appunto si allarga l'aria, che la temperatura insomma si alza, invita a fare queste gite, no? Nei dintorni, però insomma la moto splendida, bellissima, ma anche insomma pericolosa. A Fidenza invece sono stati pizzicati due giovani, un magrebino e uno dell'est, che avevano tentato un furto dentro a un ristorante della zona, che poi vabbè lo sanno tutti, lo possiamo dire alla storia, e questi qui si erano infilati dentro.

0: nascosti dietro dei cartoni nella zona della cantina. La cassa era già stata messa su un tavolo, insomma, avevano già rovistato all'interno e questi due comunque sono stati pizzicati. Adesso vedremo, sono già gravati da altri precedenti, però in zona non avevano mai agito, quindi probabilmente avevano visto questo ristorante allettante e avevano pensato, insomma, di colpire, pur essendo probabilmente due malviventi di passaggio. Ricordiamo invece nel Parco della Pace di San Giuseppe Laboratore, si sono svolte le Olimpiadi, bellissima iniziativa, degli oratori diocesani, appunto della diocesi di Fidenza, e 250 ragazzi dai 7 ai 14 anni si sono sfidati in tante discipline sportive, quindi una bellissima giornata di sport, insomma, che si è poi conclusa con le premiazioni. Dopo 15 anni la soddisfazione del piccolo oratorio di Forno che ha strappato il trofeo a San Giuseppe, insomma, goliardia, sport, allegria per questi ragazzi. Ed è arrivato anche il vescovo che appunto poi ha benedetto questa miriade di ragazzini festosi, insomma, che si sono divertiti in queste Olimpiadi per tutta la giornata, quindi sana aggregazione. E per 3 giorni, sempre in San Giuseppe, si conclude stasera, è stata festeggiata anche la ricorrenza patronale della chiesa e del quartiere, con buona cucina, con musica, con animazione, quindi insomma la festa della parrocchia del quartiere della Corea. Ricordiamo che il Comune ha aperto le adesioni per la tavolata del 17 maggio, Spring Donnino, sarà un'anteprima, no, di San Donnino con alcuni giorni di festa e ci sarà anche questa tavolata che si snoderà lungo la centralissima via Cavour. Anche l'anno scorso aveva ottenuto un buon successo, insomma, quindi anche perché poi è ricavata, andrà alla Protezione Civile e alla Croce Rossa, quindi insomma. È un bel gesto, anche perché non sarà solo buona gastronomia con gli anolini, ma sarà anche, insomma, benefica. E invece a Montemanulo e Pieve si è aperto il mese mariano con il vescovo, c'è stata la messa nella chiesa di Pieve Cusignano e poi anche momenti di buona cucina e poi animazione e musica. E ricordiamo che questa associazione di Montemanulo, che si chiama appunto Madonna delle Grazie di Montemanulo, si prodiga con varie iniziative per sostenere i lavori di riqualificazione di questo bel santuario arroccato sulla collina e dedicato alla Vergine delle Grazie. Quindi insomma tanti appuntamenti anche durante l'arco dell'anno che si snoderanno nei prossimi mesi. E per oggi è tutto, vi auguro una bellissima domenica e tanti saluti.
1: Grazie Silvana ed andiamo con altre notizie. Pensate, tuffata, chi crede in TikTok? I Bucalon, ripeto, quelli lo meritano, diciamo, gli hanno fregato 10.000 euro perché è su TikTok. Per incontrare Achille Lauro, il cantante, li perde il gesto però sorprendente di Achille Lauro che ha dato questo ragazzo d'oro, diciamolo, anche se una boccalona che voleva incontrare, si spende adesso, siamo normali o no? TikTok, eccetera, ha voluto dare, diciamo, in omaggio i soldi che ha perso questa ragazza. Ed abbiamo lo strascico del concerto del 1° di maggio lì a Roma. Una frase che ha impietrito tutti, forse sfuggita a qualcuno. Pietro Palù, sapete chi è? Pietro Palù. Bene, ha detto una frase che sinceramente io dico che persone che salgono sui palchi nazionali, Mussolini, ha detto Pietro Palù, è morto sul lavoro, not comment. Muore invece in un ristorante per un boccone andato di traverso, è successo a Montelupo ieri. Ieri hanno tentato di togliergli il boccone, ma non ci sono riusciti ed è morto soffocato. Abbiamo anche i sondaggi politici.

0: del fine mese, sondaggi che vedono Fratelli d'Italia e la Lega che crollano ora anche con Vannacci se si unisse a loro non basterebbe per battere il campo largo, perciò brutte notizie per la Meloni et Company per i sondaggi dall'ultima ora, poi ancora Adriatica, treni fino a 6 ore di ritardo, il guasto è stato riparato questa volta, però non ci sono attenuanti, non c'è stato sabotaggio. Poi abbiamo ancora un ragazzo di soli 15 anni, si è tuffato nel lago di Como. Ecco, voi, ed è come quella di TikTok che per incontrare Achille Lauro butta via 10.000 euro, no? Adesso un po' et cunisciun, et glum. Un quindicenne ti butti, fai il bagno adesso. C'è freddo qui, pensate, sotto le Alpi, lago di Como che prende come affluenti tutte la neve che si scioglie dalle Alpi e dalle Dolomiti. Ebbene, non riemerge più. È morto, l'hanno trovato il lago di Como, come ben sapete, che è il più profondo lago italiano. Poi abbiamo oggi che San Filippo, perciò a Filippo Fritelli, buon onomastico, San Giovanale, individui molto realistici, tendono ad essere familiari al punto di riferimento che importa a loro esserlo con tutti. Essi dimostrano spiccato intuito per consentire loro di rimanere ad insegnare agli altri quello che potrebbero fare. Hanno anche il dono di saper far ridere le persone con le loro battute comiche. In amore devono però stare molto attenti perché possono travisare molto spesso l'amore più perfetto per loro, perché interviene come sempre il buon senso. Ricordiamo, sono attratti dal bello, dalle iniziative che hanno davanti, parte di loro hanno un'energia da sfruttare e mantenere anche molte amicizie con cortesie quotidiane, quelle che a loro proprio non mancano. I pregi è molto perspicace e affascinante, i difetti è molto esigente e determinato. Diciamolo, abbiamo il tempo in che, perciò avremo una domenica con aumento della nuvolosità, però di scarsa consistenza perché non dovrebbero esserci piogge nel corso della giornata. Zero termico a 3.000 metri con temperature minime più 8, massime più 25, venti deboli con locali rinforzi in quota. Il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari che insieme a loro auguro a tutti una buona domenica.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte. Non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
3: E partiamo, sono come sempre in ritardo, partiamo immediatamente con Pietro di Torino, immancabile
5: tutte le mattine con Pietro prendiamo il caffè insieme, simbolicamente. Allora a tutti, buona domenica, buona trasmissione, un saluto allo staff, agli ascoltatori, ma come sempre in particolar modo a Roberto Boerio, alla mia cucciolotta, grazie come sempre per la disponibilità. Per l'amico Pietro, Cichitita, sono gli Abba.

0: Un indovinello che è alla portata di bocca di tutti. Non mi tolgo mai il pigiamino, non dormo in un letto, ho la coda e la criniera, però attenzione, non sono un cavallo. Chi sono? Vale un punto? Facile, sensi mia custe, mamma mia, come, eccolo qui, una c'è.
1: La zebra.
0: La zebra, no, no, l'altra non mi interessa, è passato 5 secondi, non mi interessa, era facile molto, due. L'altra non mi interessa, perché se arrivano insieme dopo un secondo, ma se arrivano dopo 4 o 5 secondi non mi interessa. La zebra era di un facile che lo sappiamo anche io la diletta. Non mi tolgo mai il pigiama, non dormo in un letto, ho la coda e sentiamo se è lui, se si è già svegliato, già, sì, dimmi. Dimmi se è già svegliato. Purtroppo si è già svegliato e non lo guardano. Bene, andiamo. Si è già svegliato. Sentiamo per adesso. Vi ho poi promesso, lo farò dopo. Prima andiamo con Valerio Barozzi, che è già al lavoro, sta già facendo volontariato al centro anziani di Salso Maggiore. Ciao Valerio, e dedica a Roberto Boerio a Zavuro.

abbiamo adesso, abbiamo, chiedo scusa, ero lontano un miglio dal microfono, abbiamo tre punti. Sapete dirmi chi ha lanciato la canzone Luna Diamante?

0: Eccolo qui, dall'amianto matrio. No, ecco, l'altra telefonata qual è? Dimmi.
1: Silvana, dimmi. No.
0: Luna Diamante è una canzone che io non ho mai ascoltato, mai sentito, come è una canzone di Mina con Ivano Foss, mai sentita, a caso, perché Anna mi attenzione, mi risponde. Anna, sei già messa? No, no, no.
2: Message. All message. Play back.
3: Buongiorno Vittorio.
0: Ciao Anna.
3: Stamattina ti voglio dare il nome della canzone. E questa è la canzone che perdi. Ah, tanti cieli la luna, cantata da Mina.
0: A tanti cieli
3: E
0: la luna.
3: poi terreno per la catena di montaggio. Senza il regno animale, regno vegetale, quello minerale.
0: Aia.
3: Va bene, dopo mi saprai dire.
0: Sì, ti dico che sei completamente fuori strada. Sei completamente fuori strada. Allora, chi ha chi conosce la canzone di Mina che ha citato l'Anna di Varano? Gli do un fiocco di culatello. Del salumificio Parenti a Zibello, ma attenzione, Tina, attenzione, che Tina magari senz'altro è una canzone. Io in tanti anni di questo lavoro non avevo mai sentito quella canzone. No, Anna, nessuno di noi ha mai sentito quella canzone, nel modo più assoluto. Attenzione, c'è il te. Dimmi pure.
1: Sì. Mamma mia.
0: Sentite in sottofondo la voce. Pronto?
3: Questa canzone è di Mina, l'ha scritta insieme a Renato Zero
0: Sì.
3: nel 1999.
0: Anna, ma non ho mica, non ho detto, l'ho trovata, ce l'ho, ce l'ho, ma grazie Anna, non ho mica detto che non c'è la canzone, ho detto chi ha mai sentito questa canzone, ho solo detto quello, gli davo un fiocco di culatello, però lo mettevo alla prova facendogli cantare un piccolo spazio della canzone, perché non mi bastava, sì, è quello, non ho mica detto che non c'è, l'ho trovata anch'io su YouTube, però non la metto, Anna, neanche a paragone, perché è una canzone che nessuno di noi ha mai sentito, io, ma vedo anche gli altri. Non ho mica detto che non c'è. Qualcuno ha sentito, anzi, l'ho trovata su YouTube, però non mi sono neanche deciso di metterla a confronto. Niente, risolto tutto, andiamo, però se qualcuno era spudorato a dirmi no, no, io questa canzone la conosco, mi facevo, gli davo un fiocco di culatello, cantare anche 3, 4, 5 secondi della canzone, almeno 2-3 secondi del ritornello, che appunto mai sentita quella canzone, mai, mai, mai, mai in tanti secoli che faccio la radio. Ed andiamo con il prossimo brano, un brano, fatemi vedere, quello Aznavusi l'abbiamo già fatto, abbiamo un altro brano molto bello, del nostro Pierangelo Bertoli, ed è un brano che tutti invece conoscete, tutti invece avete sentito. Anna, poi mi dici dove l'hai trovata quella canzone, se vuoi te la metto su YouTube, se me la cerchi te la metto, perché io non l'ho mai sentita in vita mia, perciò se facessi delle canzoni, sconosciai quante canzoni arrivano alla radio, non sono così vigliacco, dai, questa sarebbe vigliaccheria, mettere un brano sconosciuto, invece, come ho detto, Pietro, e lo sentirai, è un brano, quello del disco Quiz, famoso, bellissimo, che io adoro, che dedicherò, e che tutti, insomma, chi conosce la musica italiana lo apprezza tantissimo. Allora, andiamo con l'ultimo brano, Eppure Soffia, Pierangelo Bertoli, per l'amica, l'amico Antonio, l'amico Antonio e l'amica Mirella.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: vale poi Anna. Spero che mi ascolti, mi ridai il titolo adesso. L'Anna vuole ascoltare quella canzone che io però neanche ricordo il titolo, so Luna, Luna, però se ho provato a cercare mi dà Luna Diamante di Mina, perciò non ricordo il titolo di quella canzone. Pensa a te quanto l'ho ascoltata. Se poi mi dici il titolo, te la metto molto molto volentieri. Quella canzone di Mina che parla di Luna. Allora, come chiamiamo, vale due punti, il terreno attorno alla Concimaia? Come chiamiamo, vale due punti, il terreno attorno alla Concimaia? Eccolo qui, brava chiunque sia. Non... sono già otto, otto, dopo mi incazzo, veramente, dopo... richiamo un po' anche la famiglia, perché non è giusto che non lo frenino un pochino, diciamo la verità, io li voglio molto bene a tutti, ma immancabile, rende nervoso, diciamo la verità. Allora, come si chiama il... Silvana, mi dai, spero che mi darai ragione, rende nervoso, cioè deve intervenire un attimo la famiglia, dire aspetta un attimo, fai una, due, tre telefonate, ma non una centinaia. Allora, come chiamiamo il terreno attorno alla Concimaia? Vale due punti. Arriveremo sul traguardo dell'amore. Se cinque, una salita, io ti quattro, tre, stringendoti la vita, due, ti uno, stop. Io mi tengo il mio segreto e voi non sapete. No. Sentiamo se c'è, lo divulghiamo. Pronto? Lo...
1: dimmi.
0: Sentite in sottofondo alto tutto, è inutile, rende nervoso, è schifosamente rende nervoso. Abbiamo invece Anna, poi mi fai, guardiamo, c'è... è una spia, mi sembra che sia l'Anna ancora.
2: New message.
3: Mi fa arrivare tardi a messa, però vorrei ascoltarlo, sì. Perché assomiglia molto. È stato scritto insieme Mina e Renato Zero a ricordo di Stefania Rotoli, okay. Nel 1990.
0: Ho capito, sappialo che però la Mina non ha mai scritto canzoni, sappialo. Renato Zero sì, ma la Mina però deve ridirmi il titolo, perché è un titolo tanto famoso che io l'ho già dimenticato, poi te lo metto molto molto molto volentieri. Sentiamo, perché sarà ancora lui, intanto andiamo, è un titolo talmente famoso che Renato Zero ha dedicato a Stefania Rotolo, che però l'ha cantato Mina, che io non ho mai sentito nella mia lunghissima, longeva carriera da speaker, da musicista, mai sentito in vita mia, e vedo anche gli altri. Se mi dai il titolo, Anna, te lo metto. Te lo metto, perché non ricordo il titolo che mi hai detto. So che c'è In mezzo alla luna, però avendo chiesto Luna, mi dà Luna Diamante. Non mi dà nient'altro, non mi dà il tuo famosissimo titolo. Ed andiamo con il prossimo brano, che è per Anna. Non tirarmela lunga, dimmi solo il titolo della canzone e io te la trovo senz'altro. Io però prima vado con il grande Grande Antonio e la grande Mirella, Antonio e Mirella, che ci propongono un brano molto bello dei Camaleonti. Come Dio comanda, l'ora dell'amore.

0: dell'amore sono i Camaleonti. Bellissimo brano questo, Anna, lo conosco. Vale regalo un punto? Domanda fatta più volte. Sapete dirmi qual era, oltre che la musica, logicamente, qui era un grande maestro. Rossini, quale altra grande passione compositore Rossini? Gioachino Rossini, Gazzaladra, l'Italiana in Algeri, insomma, tante, tante famosissime opere, specialmente nelle sinfonie, in pochi lo battevano. Sapete dirmi qual era la sua altra grande passione? La passione di Rossini, Barbiere di Siviglia, potrei elencare tante, famosissimo, Magnate aiutava, chi non lo sapesse, Pesarese, gli artisti emergenti. Aveva la passione per la cucina. Amava tantissimo far da mangiare da solo. Allora, abbiamo ascoltato l'Anna.
1: Message. All message. Play back.
2: Mi fa arrivare tardi a messa, però vorrei ascoltarlo, perché assomiglia molto. È stato scritto a tanti cieli la luna.
0: Eccolo qui. Allora, ah, mai sentita in vita mia, ah, e voi neanche, se non mi per un fiocco di culatello vi sareste spostati, ah, tanti cieli la luna. E perciò, Anna, ascoltiamo se l'introduzione è uguale, se hai buon orecchio. E poi la mettiamo a confronto. Intanto ascoltiamoci la canzone. Di Mina per l'amica Anna di Varano.

0: Not comment. Not comment, dicono in. No, in Inghilterra, parliamo l'inglese, inglese d'Inghilterra, non quello d'America, beh, finché c'è Trump, è disgustoso parlare d'America. Allora, sapete dirmi chi ha lanciato la canzone che poi vi dedico? Ciao Stefania. Che è una bella canzone dedicata a Stefania Rotolo. Quindici, fuori tempo
1: tutte e due.
2: Renato Zero.
1: Sì.
0: Fuori tempo tutte e due. Pronto? Sì, fuori tempo tutte e due. Ve la dedico. Questa è una canzone. Si vede che Renato Zero le belle canzoni le ha tenute per lui da dedicare a Stefania Rotolo, se quella era dedicata a Stefania Rotolo. Nel modo più assoluto, sentiamo.
3: Non sentirla tutto perché fa niente.
0: Oh, meno male. Oh, meno male che ha approvato la. Approvato l'Anna che fa venire. Anna, senti questa di Renato Zero dedicato a Stefania. Te la dedico.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il

0: Immobile, noi dell'immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte, sempre.
2: Allora, abbiamo l'ultima richiesta di oggi. Pensate, ho cancellato altre tre telefonate in segreteria dove in sottofondo c'è la firma, alta voce, la radio a tutto volume, li ho cancellate per evitare, ormai sono nove da quando ho iniziato il programma. Ed andiamo con Silvana, guardiamo se c'è anche la dedica. Silvana che richiede, è giusto Silvana? Sì. Silvana che richiede Fiore di Maggio di Fabio Concato. Non so se sia di ieri o di oggi questa, comunque la riascoltiamo molto molto volentieri.

Silvana chiede, e poi chiedo anch'io dove ha mandato il foglio. Vabbè, lo troveremo senz'altro. Sapete dirmi, i borghigiani non più giovani ricorderanno un ambulante che vendeva calze e mutande, come era soprannominato?

0: Salso Maggiore, come si chiamava l'ambulante che vendeva una volta, andiamo indietro col tempo anche qui, mi rifaccio alla domanda di Silvana, anche per Salso, che vendeva addirittura le noccioline a barattolini nella, a Salso, ma in particolar modo al campo sportivo, nei bar. Entrava e prendevi una scatoletta di noccioline. Si chiamava, come si chiamava l'ambulante d'altri tempi, a Firenze, che vendeva calze, mutande, giarrettiere? Come si chiamava l'ambulante di Salso che vendeva le noccioline? Campo sportivo e cinema lo lasciavano entrare, nei bar. Personaggio carino, simpatico d'altri tempi, insomma, quando la delinquenza non c'era. Sì. Pronto? Pronto? Nella di
1: Crembel.
0: Crembel. Pronto? Pronto? Sì. Pronto?
1: Pronto?
0: Diciamo Tina, dimmi.
1: Bicchierai?
0: Bicchierai? Bicchia, mai sentito.
2: Ma tu le cose un po' te le inventi, Tina? Oh, non lo so. No, ma non è un rimprovero. Questa l'aveva già fatta la Silvana. Scarface. Scarface. Che era niente, quello lì, bicchierai, secondo me vendeva i bicchieri, non lo so, no, non mi intrometto, ma non è un'osservazione, per l'amor di Dio, lasciatemi commentare, non è un'osservazione, bicchierai, secondo me vendeva i bicchieri, allora andiamo con Salso e Fidenza. Abbiamo la prima vittoria che viene con Nella di Salso. Allora, Salso, Fidenza, prima Nella, che ne ha uno ieri. Non avete indovinato, non era, grazie comunque Tina, grazie infinite. Non era bicchierai, ma scarface. Ed è tutt'altra cosa. Se nulla succede, voi lo vorrete, 12:30 sarò di nuovo con voi. Perciò avremo anche modo. Anna Messa lo faremo poi dopo. Per via che ho registrato l'inizio della canzone di Anna, che meno male l'ha detto anche lei, fa schifo, veramente, fa schifo, non poteva essere un grande successo, non piace all'Anna, capirete se piace a me, computer, non poteva essere il grande successo, il bellissimo successo nazionale che andiamo a trovare, l'ha confermato l'Anna, non l'ho detto io, non metterla tutta perché fa schifo, avete sentito. Vado, ci sentiamo alle 12:40.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete, all'improvviso rischiate di avere non una sola opportunità, ma una marea di nuove sensazioni. Le soluzioni che prima si negavano, ora vi inseguono. Toro, bisogna guardare bene in faccia le situazioni, sfrontare le illusioni, il superfluo. Meno che mai pensare che operando dei cambiamenti ci si garantiscano dei risultati migliori. Gemelli, se avete valori nella parte centrale di Vergine e Pesci da piccole incomprensioni, non prendete lo spunto per interminabili filippiche, recriminazioni, lamentazioni con urlo. Non criticate. Cancro. Chi possiede valori leone per un paio di giorni è in grado di vedere le proprie situazioni con chiarezza, trovarne i punti deboli e mettere riparo. Leone. I nati durante la terza decade trovano minori difficoltà nel contenere la critica aggressiva grazie al buon Mercurio che suggerisce più battute spiritose e soluzioni originali e pratiche che non battute sarcastiche e mosse imprudenti. Vergine. I nati nella seconda decade risentono della quadratura della luna. Può essere un risvolto con nessuna storia se non vi erigete modello, se non pretendete di essere il massimo, i soli degni di essere seguiti, oltre che ascoltati in religioso silenzio. Bilancia. Si accentua il fascino, ma anche altre qualità più concrete. Non dovrebbe essere difficile superare con poche mosse ben indirizzate ostacoli anche vistosi. Scorpione. La media dei nativi del segno può realizzare una giornata niente male e senza neppure troppo sforzo. Chi possiede valori vergine o pesci in questi giorni deve stare in guardia dalle lusinghe. Sagittario. Si può trovare motivo di insoddisfazione e irritazione in ogni piccola cosa. Basta che qualcuno vi contraddica e cade in escandescenza. Capricorno. I nati dal 4 al 5 gennaio vivono giorni pieni, ricchi di prospettive e risultati. Insieme idee, progetti, aspirazioni e azioni appare ben calibrato. Valutate in modo corrispondente alla realtà le vostre effettive capacità e i termini per realizzarli. Acquario. La luna è nel segno dei gemelli. Una punta di vivacità non guasta. Se ad essa aggiungete un pizzico di disponibilità, una punta di ottimismo e un cucchiaio di buonsenso, otterrete una miscela eccellente che fa della giornata un capolavoro di costruttività. Pesci. I nati all'inizio della seconda decade, all'inizio di marzo, dovrebbero evitare di ascoltare ogni consiglio in arrivo dallo scontento personale, dall'inquietudine.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno, insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
4: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
8: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
9: Sceriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
10: Me no, ma da 5 che da che il pan?
11: Ma no, da 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
10: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
9: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
12: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
13: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
12: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
13: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50
lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo oggi, come ben sapete, domenica avremo un'adozione da proporvi, perciò una bella adozione. Agata, che è la sorella di Alice, dai, fate uno sforzo come l'avete fatto con le altre due sorelline, Vispa, Bella, Giocherellona. Chi vuole adottare Agata, contatti Chiara 34703 61 628. E ricordiamo anche che oggi Calicantus è aperto fino alle 13, oggi in Co, fino alle 13 Calicantus, con piante, fiori, composizioni, con tutto quello che c'è di meglio, con un buon caffè caldo, con la possibilità di pagare senza code i vostri diciamo i vostri bollettini, schede telefoniche, pagamento, bolli auto e tanto altro, anche per farvi installare la app canatina e per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicantus, piante e fiori, che vi menziona il suo meraviglioso pensierino del giorno, un pensiero sempre alla altezza della situazione. C'è un'unica felicità nella vita: avere ed essere amati.

0: Presente, buongiorno.
1: Ciao Silvana, di, ascolta, lui vuole Cuba, io voglio Fidenza.
0: Dai, io ce
1: mi prendo Fidenza, io mi metto lì davanti con tutti i miei mezzi bastoni e le motoseghe e mi prendo Fidenza.
0: Invece il spogliatore davanti a comune, un sit-in. Voglio Fidenza e noi te la diamo.
1: E metti la tag.
0: Ma sì, te la diamo, così facciamo una bella un bel comune allargato. Così facciamo un bel gemellaggio tutti insieme, senza guerra, senza
1: odi. Lascio lì. Adesso, intanto che gironzano, l'hai sentito, l'hai sentito meglio di me, le porte aeree ne lascio una lì davanti, a cose, e comunque, ma stenormelle, ma su me re Carlo d'Inghilterra.
0: Sì, adesso la dico che anche l'Italia non è esente, no, perché non l'ha aiutato. Quindi...
1: Beh, ma è da un po' che lo dice, no?
0: Sì, ma tutti i paesi,
1: guarda... che l'Inghilterra che gli ha dato la lingua, sì, diciamo, è forse la sua migliore alleata, ce l'ha e vuole togliergli le Falkland.
0: Sì, no. 5.000
1: militari, 36.000 in Germania, perché non ci è andato, ma non è quello è pazzo, quello, ma tutti hanno detto che bisogna farlo curare, ma
0: probabilmente
1: non possiamo intervenire io e te, ma deve essere TSO. Il congresso.
0: È un TSO urgente.
1: Sì.
0: Oh, mamma mia, aiuto, vabbè. Niente, allora andiamo con le notizie del giorno. C'è un'ultima ora, un incendio in una zona sud di Parma. E paura per uno 88enne che era dentro, poveretto, e niente, usciva fumo e fuoco, quindi fiamme, per cui sono stati chiamati i vigili del fuoco. Però quando la polizia di Stato è arrivata sul posto, hanno visto che la situazione insomma era un po' grave, quindi in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco hanno sfondato la porta dell'abitazione e si sono fatti strada tra il fumo e le fiamme. E hanno visto che c'era questo anziano reverso a terra, privo di sensi. Quindi cosa hanno fatto? Anche loro, poveretti, hanno insomma rischiato l'intossicazione e anche di essere ustionati. L'hanno trascinato all'esterno, dove poi gradualmente ha ripreso i sensi. Poi l'hanno portato all'ospedale, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Comunque insomma poi la casa a fuoco e per fortuna insomma i poliziotti, il loro tempestivo intervento è stato veramente insomma miracoloso per questo anziano, altrimenti sarebbe morto insomma dentro, intossicato. Ci sono poi i ricordi parmigiani di Alex Zanardi, come ricordiamo, che è morto, poveretto, il paralimpico, lì, l'atleta sportivo, un grande esempio di sport ma soprattutto di vita, perché era riuscito insomma a superare 7 arresti cardiaci quando, dopo che aveva avuto quell'incidente, come ricordiamo, quando faceva da staffetta a una manifestazione, e poi ricordano quando era venuto a fare da testimone alla Parma a Giocampus. Quindi insomma anche Canali, che è un suo amico, dice che deve a lui insomma tutto, per cui ci sono dei ricordi struggenti di questo campione di sport e di vita. Ci sono poi le indagini in corso per il rogo all'ex acqualena, e purtroppo dai primi accertamenti insomma pare che si tratti di un rogo doloso. C'è il bilancio della USL e dell'ospedale, il deficit cala a 13 milioni, non sono busche insomma, però insomma sembra quasi dimezzato, quindi vedremo un pochino come evolverà questa situazione. C'è poi anche un report sul Parmense, sulla popolazione. Il Parmense si allarga, però la popolazione è sempre più vecchia e anche la natalità è in picchiata, quindi insomma non è che si sia scoperta l'acqua calda. C'è stato un altro episodio di cronaca nera, un trentenne straniero che è evaso dai domiciliari, poi ha tentato di scappare, insomma ha fatto un finimondo, episodio movimentato, poi insomma i carabinieri lo hanno pizzicato e quindi adesso dovrà scontare la sua pena. C'è stato un grave incidente sulla strada del Boccolo di Varano Melegari. Un centauro si è schiantato con la sua moto contro un'auto. un 46enne. Gravissimi i traumi, i politraumi riportati. È intervenuto lui di soccorso che l'ha trasferito all'ospedale maggiore di Parma, dove si trova ricoverato con prognosi riservata in rianimazione. Purtroppo in questi giorni sono stati tanti gli incidenti con le moto, ma ricordiamo che quando appunto si allarga l'aria, che la temperatura insomma si alza, invita a fare queste gite, no? Nei dintorni, però insomma la moto splendida, bellissima, ma anche insomma pericolosa. A Fidenza invece sono stati pizzicati due giovani, un magrebino e uno dell'est, che avevano tentato un furto dentro un ristorante della zona, che poi vabbè lo sanno tutti, lo possiamo dire alla storia, e questi qui si erano infilati dentro, avevano spaccato una finestra, una zanzariera, erano riusciti ad arrivare alla cassa automatica. Anche qui ricordiamo questi raid delle casse automatiche che imperversano ultimamente in tutta la zona, nei ristoranti, nei bar, e avevano arraffato qualche decina di euro, però gli è andata male perché il portiere della storia, che è praticamente di fianco, nell'hotel di fianco al ristorante, ha sentito dei rumori strani, quindi ha allertato il 112, i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno capito che dentro c'era qualcuno e hanno trovato questi due che erano nascosti dietro dei cartoni nella zona della cantina. La cassa era già stata messa su un tavolo, insomma avevano già rovistato all'interno, e questi due comunque sono stati pizzicati. Adesso vedremo, sono già gravati da altri precedenti, però in zona non avevano mai agito, quindi probabilmente avevano visto questo ristorante allettante e avevano pensato insomma di colpire, pur essendo probabilmente due malviventi di passaggio. Ricordiamo invece nel Parco della Pace di San Giuseppe Laboratore si sono svolte le Olimpiadi, bellissima iniziativa degli oratori diocesani, appunto della diocesi di Fidenza, e 250 ragazzi dai 7 ai 14 anni si sono sfidati in tante discipline sportive, quindi una bellissima giornata di sport, insomma, che si è poi conclusa con le premiazioni. Dopo 15 anni la soddisfazione del piccolo oratorio di Forno che ha strappato il trofeo a San Giuseppe, insomma goliardia, sport, allegria per questi ragazzi, ed è arrivato anche il vescovo che appunto poi ha benedetto questa miriade di ragazzini festosi, insomma, che si sono divertiti in queste Olimpiadi per tutta la giornata, quindi sana aggregazione. E per tre giorni, sempre in San Giuseppe, si conclude stasera, è stata festeggiata anche la ricorrenza patronale della chiesa e del quartiere, con buona cucina, con musica, con animazione, quindi insomma la festa della parrocchia del quartiere della Corea. Ricordiamo che il comune ha aperto le adesioni per la tavolata del 17 maggio, Spring Donnino, sarà un'anteprima, no, di San Donnino, con alcuni giorni di festa, e ci sarà anche questa tavolata che si snoderà lungo la centralissima via Cavour. Anche l'anno scorso aveva tenuto un buon successo, insomma, quindi anche perché poi ricavata andrà alla Protezione Civile e alla Croce Rossa, quindi insomma è un bel gesto, anche perché non sarà solo buona gastronomia con gli anolini, ma sarà anche insomma benefica. E invece a Montemanulo e Pieve si è aperto il mese mariano con il vescovo, c'è stata la messa nella chiesa di Pieve Cusignano e poi anche momenti di buona cucina e poi animazione e musica. E ricordiamo che questa associazione di Montemanulo, che si chiama appunto Madonna delle Grazie di Montemanulo, si prodiga con varie iniziative per sostenere i lavori di riqualificazione di questo bel santuario arroccato sulla collina e dedicato alla Vergine delle Grazie. Quindi insomma tanti appuntamenti anche durante l'arco dell'anno che si snoderanno nei prossimi mesi. E per oggi è tutto, vi auguro una bellissima domenica e tanti saluti.
1: Grazie Silvana, ed andiamo con altre notizie. Pensate, tuffata, chi crede in TikTok? I bucalon, ripeto, quelli lo meritano, diciamo, gli hanno fregato 10.000 euro perché è su TikTok, per incontrare Achille Lauro, il cantante, li perde il gesto però sorprendente di Achille Lauro, che ha dato questo ragazzo d'oro, diciamolo, anche se una boccalona che voleva incontrare si spende adesso, siamo normali o no? TikTok eccetera ha voluto dare diciamo in omaggio i soldi che ha perso questa ragazza. Ed abbiamo lo strascico del concerto del primo di maggio lì a Roma, una frase che ha impietrito tutti, forse sfuggita a qualcuno. Pietro Palù, sapete chi è? Pietro Palù. Bene, ha detto una frase che sinceramente io dico che persone che salgono sui palchi nazionali, Mussolini, ha detto Pietro Palù, è morto sul lavoro, not comment. Muore invece in un ristorante per un boccone andato di traverso, è successo a Montelupo ieri hanno tentato di togliergli il boccone ma non ci sono riusciti ed è morto soffocato. Abbiamo anche i sondaggi politici del fine mese, sondaggi che vedono Fratelli d'Italia e la Lega che crollano, ora anche con Vannacci, se si unisse a loro non basterebbe per battere il campo largo, perciò brutte notizie per la Meloni et Company per i sondaggi dall'ultima ora. Poi ancora Adriatica, treni fino a 6 ore di ritardo, il guasto è stato riparato questa volta, però non ci sono attenuanti, non c'è stato sabotaggio. Poi abbiamo ancora un ragazzo di soli 15 anni si è tuffato nel lago di Como. Ecco, voi, ed è come quella di TikTok per incontrare Achille Lauro, butta via 10.000 euro, no? Adesso un po' et cunition, et gloom. Un quindicenne ti butti, fai il bagno adesso, c'è freddo qui, pensate, sotto le Alpi, lago di Como che prende come affluenti tutte le la neve che si scioglie dalle Alpi e dalle Dolomiti, ebbene non riemerge più, è morto, l'hanno trovato il lago di Como, come ben sapete che è il più profondo lago italiano. Poi abbiamo oggi che è San Filippo, perciò a Filippo Fritelli buon onomastico. San Giovanale, individui molto realistici tendono ad essere familiari al punto di riferimento che importa a loro è esserlo con tutti, essi dimostrano spiccato intuito per consentire loro di rimanere ad insegnare agli altri quello che potrebbero fare, hanno anche il dono di saper far ridere le persone con le loro battute comiche. In amore devono però stare molto attenti perché possono travisare molto spesso l'amore più perfetto per loro, perché interviene come sempre il buon senso. Ricordiamo, sono attratti dal bello, dalle iniziative che hanno davanti, parte di loro hanno un'energia da sfruttare e mantenere anche molte amicizie con cortesie quotidiane, quelle che a loro proprio non mancano. I pregi è molto perspicace e affascinante, i difetti è molto esigente e determinato. Diciamolo, abbiamo il tempo in che, perciò avremo una domenica con aumento della nuvolosità, però di scarsa consistenza, perché non dovrebbero esserci piogge nel corso della giornata. Zero termico a 3000 metri, con temperature minime più 8, massime più 25.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa. Non è solo musica,
1: è un'emozione di più. Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori, tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51

0: 46 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia FAE Negozio Unieuro.
1: Unieuro batte forte sempre.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire.

ancora nella città, di radicali e di negozi e di vetrine piene di luci, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le fame, con le grandi, con i palazzini, con le mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao.
3: Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
2: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti, e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale. Pubblicità su misura.
3: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma

fotografici professionali, visite ai vostri mobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 32 04. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti segue ancora.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: La voce delle stelle.
7: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. All'improvviso rischiate di avere non una sola opportunità, ma una marea di nuove sensazioni. Le soluzioni che prima si negavano, ora vi inseguono. Toro. Bisogna guardare bene in faccia le situazioni, sfrontare le illusioni, il superfluo. Meno che mai pensare che operando dei cambiamenti ci si garantiscano dei risultati migliori. Gemelli. Se avete valori nella parte centrale di Vergine Pesci da piccole incomprensioni, non prendete lo spunto per interminabili filippiche, recriminazioni, lamentazioni con urlo. non criticate. Cancro. Chi possiede valori leone per un paio di giorni è in grado di vedere le proprie situazioni con chiarezza, trovarne i punti deboli e mettere riparo. Leone. I nati durante la terza decade trovano minori difficoltà nel contenere la critica aggressiva grazie al buon Mercurio che suggerisce più battute spiritose e soluzioni originali e pratiche che non battute sarcastiche e mosse imprudenti. Vergine. I nati nella seconda decade risentono della quadratura della Luna. Può essere un risvolto con nessuna storia se non vi erigete modello, se non pretendete di essere il massimo, i soli degni di essere seguiti, oltre che ascoltati in religioso silenzio. Bilancia. Si accentua il fascino, ma anche altre qualità più concrete. Non dovrebbe essere difficile superare con poche mosse ben indirizzate ostacoli anche vistosi. Scorpione. La media dei nativi del segno può realizzare una giornata niente male e senza neppure troppo sforzo. Chi possiede valori Vergine o Pesci in questi giorni deve stare in guardia dalle lusinghe. Sagittario. Si può trovare motivo di insoddisfazione e irritazione in ogni piccola cosa. Basta che qualcuno vi contraddica e cade in escandescenza. Capricorno. I nati dal 4 al 5 gennaio vivono giorni pieni, ricchi di prospettive e risultati. L'insieme idee, progetti, aspirazioni e azioni appare ben calibrato. Valutate in modo corrispondente alla realtà le vostre effettive capacità e i termini per realizzarli. Acquario. La Luna è nel segno dei gemelli. Una punta di vivacità non guasta. Se ad essa aggiungete un pizzico di disponibilità, una punta di ottimismo e un cucchiaio di buonsenso, otterrete una miscela eccellente che fa della giornata un capolavoro di costruttività. Pesci. I nati all'inizio della seconda decade, all'inizio di marzo, dovrebbero evitare di ascoltare ogni consiglio in arrivo dallo scontento personale, dalle

0: Almanacco del 3 maggio.
1: Gli Acta Sanctorum ricordano oggi Santa Viola martire a Verona.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Viola.
1: Viola corrisponde al nome comune Viola, che a sua volta riproduce il latino Viola. Come avrete capito, non c'è molto da dire.
0: Già, perché Viola vuol dire soltanto Viola, cioè il nome del fiore. Insomma, auguri a tutte le viole e le violette perché oggi fioriscano felicemente. Bye.

0: Niccolò Machiavelli nacque a Firenze il 3 maggio del 1469 da nobile famiglia.
1: Nel 1500 entrò negli uffici della Repubblica con la carica di segretario della seconda cancelleria della Signoria, che trattava gli affari interni e di guerra. Machiavelli mantenne questa carica fino al 1512, quando a Firenze rientrarono i Medici, che erano stati scacciati nel 1494.
0: Con il ritorno dei Medici, Machiavelli perse il posto e si ritirò fino al 1520 a San Casciano, dove ebbe modo di scrivere le sue opere maggiori, tra cui Il celebre principe, dove Machiavelli opera un esame lucido ed analitico sulla gestione del potere.
1: Scrisse anche un trattato intitolato Dell'arte della guerra e poi compilò la biografia di Castrucci Castracani, signore lucchese del XIV secolo. Ci lasciò anche la commedia La Mandragola, ricca di comicità e di brio, l'opera migliore di tutto il Cinquecento.
0: Al Machiavelli vennero in seguito affidati nuovi incarichi, tra cui quello di scrivere la storia di Firenze. Nacquero così le storie fiorentine che narrano le vicende della città, delle sue origini, fino al 1492.
1: Dopo la nuova cacciata dei Medici, Machiavelli sperò invano di riottenere il posto di segretario della cancelleria, ma a causa di alcuni servigi resi ai Medici fu guardato con sospetto. Si spense solo e deluso il 20 giugno 1527.
0: Nel maggio del 1905, una delle prime mostre pubblicitarie di autovetture, organizzata a Broadway dalla Smith & Mabley di New York, esponeva la celebre Ford modello T.
1: Alle signore veniva offerta una tazza di tè e dai mariti un sigaro. Per la verità sembrava più un salotto che una concessionaria, comunque il colpo è grosso. Tra poco il modello T, che verrà prodotto in oltre 15 milioni di esemplari, invaderà le strade d'America.
0: Londra, 3 maggio 1966. Rompendo una tradizione che durava da un secolo, il più illustre quotidiano inglese, The Times, fondato nel 1788, cambia impaginazione.
1: La prima pagina non riporta più i consueti annunci economici, bensì notizie e fotografie, come gli altri quotidiani del mondo. Il Times in ottobre cambierà anche proprietario, essendo gravato da una preoccupante crisi finanziaria.
0: Lo sapevate che l'Inghilterra è il paese con più fantasmi per chilometro quadrato di tutta l'Europa?
1: Secondo gli studi della Gazzetta dei Fantasmi inglesi, uno spettro si deteriora ogni 400 anni. Ma la eccezione più spettacolare a questa regola sembra quella delle cantine della Casa del Tesoro di York, dove, dopo oltre 19 secoli, qualche notte i guardiani vedono ancora truppe di soldati romani che marciano in tutta serenità.
0: E con quest'ultima notizia dall'oltretomba, anche per oggi vi salutiamo. Appuntamento a domani, 4 maggio, per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ecco qui, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno, buon appetito. Data l'ora, buon ascolto del programma in onda, al programma domenicale, oggi domenica 3, l'avete sentito anche dal nostro almanacco storico, bellissimo il racconto di Machiavelli che ho seguito filo per segno, ed abbiamo invece l'appuntamento con Liscio e Folk. Non c'è la canzone di Mina a tanti cieli la luna, mamma mia, ma Anna indulecca te fuori la canzone. Ecco, se io fossi così cattivo, Anna, saresti cattiva con gli ascoltatori, non vorresti proprio che indovinassero i giochi nel modo, vedi che le mie domande sono molto più facile, eppure non le indovinano, ma caro il mio più facile, ma questa canzone proprio mi ha incantato. Adesso poi la proporremo, perché ho avuto il tempo di registrarne un pezzo e metterla a confronto col disco quiz, ma lasciamo perdere queste cose. A tanti cieli la luna, ma chi è che ha mai, me lo dica, se qualcuno ha mai sentito questa canzone, me lo dica, così mi faccio fare l'autografo come a un grande beniamino dello sport, del calcio, del sport, che è sempre sport, del canto, della storia, insomma, della pace nel mondo. Mi faccio fare l'autografo anche da Mr. Trump. Però adesso vorrei sapere, perché non ha ben definito Anna stamattina cosa intende. Anna, mi dai ragione, Stella? Sì. Non mi hai ben definito stamattina cosa intendi con la tua risposta. Cos'è una catena di montaggio? Ben lo so io, lo sa Latina, lo sa la Diletta, che sono le uniche persone che hanno azzeccato la soluzione del gioco, meritando i premi in palio. Non certo chi ha ideato l'indovinello, che è un po' fuori dal mondo coadiuvatore sessuale. Andiamo invece, Anna, prima o poi ci arriva. Anna, prima o poi ci arriva. Mi ha detto delle direttive che sono sacrosante, però ancora non è arrivata al punto. Qual è il punto? Chi è stato l'ultimo re dei re? No, Chi è stato l'ultimo proprietario dell'albergo Detraz a Salso. Quando Detraz era Detraz, quando, ripeto, Salso Maggiore era la capitale europea delle terme, non lo siamo più. Mi spiace tantissimo, ripeto, non lo siamo più. L'avevo detto, chiuso anche Previdenza, Baistrocchi, i grandi colò, tutti gli alberghi. Siamo ormai in una fase magari temporanea alla ricerca di qualcosa di nuovo e mi auguro che scaturisca. Perciò chi è stato l'ultimo proprietario dell'albergo Detraz? Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva a Pelé chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Poi abbiamo anche il disco quiz. Annetta, ho avuto tempo di registrare la tua canzone, ripeto, neanche Tintarella di Luna, Tintarella color sale, color sole, quella sì che è una canzone famosa di Mina, ma a tanti cieli la luna l'aveva mai sentita, mai mindulal che te fora l'anne, Anna, dimmelo dai, che non è farina del tuo sacco. Dove l'hanno trovata non lo so. Ah, nel Tide. Ed abbiamo invece il disco qui, sentite. Anna, ricordo che questa canzone è famosa in tutta Italia, è una canzone popolare in tutta Italia, di una bellezza che ne ha dell'incredibile, che tutti noi che amiamo la musica, le sette note, non le sette porcherie, note, apprezziamo e lodiamo tantissimo. Ascoltiamola, poi la mettiamo a confronto con quello che mi ha detto la nostra Anna.

il disco quiz. Replane. Anna, questa è la tua canzone.

Anna, Anna Stella, ascolta, questo è quel disco qui. C'è un po' di differenza, eh. Adesso non so chi t'ha dato la bocca, il suggerimento, però siamo ben lontani. Poco male, basta tentare. Sentiamo il rumore. Anche qui do degli aiuti provvidenziali. Già centinaia, migliaia di persone hanno fatto questo rumore, anche più volte al giorno, più volte.

Allora comunico a tutti che Sessuar questa sera ci sarà Ranucci, che hanno minacciato di sospendere i suoi programmi su Rai 3 perché scopre troppe fogne. In politica purtroppo tieni duro, Sigfrido, tieni duro, scopri le fogne dei politici, scoprile tutte. Oggi è San Filippo, il minore apostolo, perciò Filippo Fritelli, buon onomastico. Compie gli anni Massimo Ranieri, nincumpisse Stantasinca. Compisse gli anni, no, chieta gli ancunus mia, cioè gli altri non li conosco nel modo più assoluto. Ed andiamo invece con chi nasce oggi. Sarà perspicace, intelligente, sarà un individuo a volte troppo esigente. La frase del giorno: i paesi poveri sono affamati, quelli ricchi sono prepotenti, e fame e orgoglio sono sempre in lite. L'ha detto Jonathan Swift. Sole è sorto alle 6:30, tramonterà alle 20:30. Luna calante si leva alle 22:55, cala alle 6:28. Il proverbio del giorno: disse la vecchia, ora ti voglio per il monte su questa salita. Me lo mi è capita, eh? Disse la vecchietta, ora ti voglio per il monte su questa salita. Di, vuota, sei più intelligente che me, dim cosa vuol dire che me e lo mi è capì. A Molise abbiamo invece la curiosità del giorno. 1991 viene trasmesso negli States, dopo 14 stagioni, l'ultimo episodio di Dallas, intitolata Command Room.

adottare un cane e un gatto, EMPA, Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA, Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre, comodamente.

Alice, dai, fate uno sforzo come l'avete fatto con le altre due sorelline, Vispa, Bella, Giocherellona. Chi vuole adottare Agata, contatti Chiara 347-03-61-628 e ricordiamo anche che oggi Calicantus è aperto fino alle 13 oggi in Co. Fino alle 13 Calicantus con piante, fiori, composizioni, con tutto quello che c'è di meglio, con un buon caffè caldo, con la possibilità di pagare senza code i vostri i vostri bollettini, schede telefoniche, pagamento bolli auto e tanto altro, anche per farvi installare la app Canatina e per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicantus, piante e fiori, che vi menziona il suo meraviglioso pensierino del giorno, un pensiero sempre alla altezza della situazione. C'è un'unica felicità nella vita: avere ed essere amati. Bene, ed andiamo con una ragazza, 24 anni, e un giovane di un anno di più, sono stati trovati morti nella strada comunale Tribiano nel Milanese, erano volati in un fosso. Finiti fuori strada in una curva a gomito, lo scooter finito nel fosso profondo 4 metri senza acqua, e oggi si è schiantato su un muretto di cemento. La 704esima è poco frequentata, quella statale lì, e i corpi dei giovani sono stati trovati durante una passeggiata a piedi di alcune persone. Come vedete, insomma, non finiscono mai gli incidenti dei giovani in moto. Media dicono che il Rubio, che a me piace il Rubio, a Roma il 7 e l'8 maggio cercherà di cucire il disgelo bilaterale. Vedremo se gli leccheranno, posso dirlo, gli leccheranno, perché non, con tutto il rispetto che ho del Rubio, tutto, ma non si deve leccare chi ha offeso, lo dico al nostro governo, leccare chi ha offeso, chi offende, chi ormai distrugge le amicizie secolari e quant'altro. Vedremo se il Rubio sarà buon mediatore, ma le leccate a me non piacciono. Scusatemi la mia espressione, non mi rivolgo a nessuno, ma mi rivolgo a tutti i politici. Veniamo invece a Urso, preoccupato dei dazi che il comandante del Rubio, che lui non c'entra niente, ha portato al 25%. Diciamo, uno che è al comando del mondo, l'anno sarà più duro di tutti. Urso, me lo immagino venerdì prossimo con Crozza, cosa ne dirà. Abbiamo per la grammatica non è stata studiata molto bene da Urso, lo mette in evidenza Maurizio Crozza.
taglio.

0: Accise, benzina, lo sapete, ridotto a un 5 centesimi, 5,20 per il diesel. Cosa se ne fanno chi lavora con le auto di questo cadeau? Boh, ne parleremo al Rubio 7 e 8 per sapere perché quell'uomo ha guastato tutta l'economia al mondo. Spero che il Rubio, non è Rubio Loco, sappia dare una risposta, anche se ho grossi dubbi, grossi, grossi, perché è ben difficile entrare nella mente certe persone. Va dall'ex, scatta il braccialetto, fermato, è successo a Fermo, allarme, dispositivo scattato, l'uomo trentenne stato arrestato in flagranza nell'abitazione della donna, l'uomo ha violato misure cautelari, allontanato da casa di famiglia e divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri da parte offesa giorni fa. Il giudice la sentenza, altri due casi di violenza domestica e altre condanne, quattro gli arresti in poche ore nel Fermano. Perciò, come vedete, la violenza ad altre persone non si ferma. L'uomo è virato, vuol dire tagliato il pisellino, dalla moglie di Agri, verrà assistito gratuitamente, così l'avvocato Angelo Pisani, fondatore del progetto 1523.it, promosso da diversi studi legali a tutela di uomini vittime di violenze domestiche. Si parla molto di violenza domestica di genere, quello al contrario dell'uomo contro la donna, però se ne parla pochissimo. Ci sono anche uomini che subiscono angherie. Uno, insomma, questo qui gli ha tagliato il pisello. Diciamo, sarà assistito gratuitamente. È un del Bangladesh, 41 anni, lei 35, con il coltello in mano. Stateci lontani. O lontani o lontane da quest'uomo, da questa donna, ed abbiamo un quindicenne, come ho detto stamattina, ha perso la vita nel lago di Como. Si è gettato da un pontile a Mandello Lario, provincia di Lecco. Non vedendolo riemergere, hanno chiamato i soccorsi. Era morto, ricoverato sul fondo. Ma adesso, l'ho detto anche questa mattina, linguaccia mia, taci. Si va a fare il bagno nel freddo lago di Como, adesso con queste temperature, là ancora peggio che da noi, perché il lago di Como è freddo, è diciamo un affluente di tutte le i piccoli fiumiciattoli o torrenti che portano giù l'acqua della neve sciolta. Vabbè, ognuno la sua vita la dispone come vuole. Domani è lunedì, inizio settimana, nuvoloso, anzi direi molto nuvoloso, con tendenza a piogge sparse nella sera, a partire dai rilievi, zero termico a 3000 metri, temperature minime più 11, massime più 20, venti deboli con locali rinforzi in quota. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli. Grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti il buon appetito. Ormai è di dominio pubblico, La morte, ecco perché non mi sono soffermato più di tanto, perché è proprio di dominio pubblico e anche a me spiace tantissimo della morte di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, che ha visto le immagini ieri sera di quando ha perso le gambe, che gli sono volati contro. Non parliamo di chi, come, perché non ha mai voluto dar la colpa a nessuno, a 312 km all'ora. Gli hanno tagliato la macchina in due. Dopo l'incidente nel 2001, l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori, 2 argento, poi ha vinto tante cose. Un uomo veramente di una tenacia che ne ha dell'incredibile, un uomo da imitare, un uomo da rispettare, un uomo che, ripeto, ha patito con grande orgoglio tutte le sue disgrazie, cordoglio unanime per tutte. Diciamo, è stato un punto di riferimento per tutto lo sport, quello sport corretto e onesto, amato, ammirato anche per il suo coraggio, per la capacità di trasmettere entusiasmo. Perciò un applauso al grande Alex Zanardi, grande, grandissimo, sempre, l'ho visto sempre, quello che ho visto con il sorriso sulle labbra, nonostante quello che gli era successo. Ed andiamo con la nostro liscio e folk, perciò passiamo immediatamente, eccolo qui, al termine.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Claudio, il grande, mitico, favoloso Claudio per gli amici Claudien. Sentiamolo.
3: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio, mi metti su un bel valzer viennese? Ciao.
0: Sarai super accontentato, caro Claudio. Allora andiamo con questo bellissime foglie del mattino per Claudio.

Grazie a Claudio, ci siamo ascoltati un bellissimo, bello, bello valzer viennese. Vale 3 punti. Sapete dirmi in quale meravigliosa isola, qual è la isola meravigliosa cui è ambientata, in quale isola dello famoso Oceano Indiano è ambientata l'opera lirica, di Bizet, I pescatori di perle. Io lo so. Georges Bizet. In quale isola dell'Oceano Indiano è ambientata la bellissima opera lirica di Georges Bizet, I pescatori di perle? Isola che tutti voi conoscete benissimo. Ceylon o Ceylon? L'isola di Ceylon o Ceylon, chiamatela come volete, non chiamatela Sifone, è lì ambientata questa opera lirica. Poi abbiamo l'amico Angelo di Piacenza che dedica a Roberto Boerio Roby ai tanti, tanti, tanti amici, le tue mutandine ricamate. Te la dedica Angelo e Piacenza.

0: Allora, no, ero qui che cercavo sempre il buco del, diciamo, il buco della USB per mandare in onda la registrazione. Allora, voi da sabato 10 punti, non 5, ma 10 punti, tre premi. Voi non dal sabato, 3 punti. Gioco di fortuna. Chi mi dice un famoso strumento a fiato? Strumento a fiato. Eccolo qua,
1: Dimmi,
0: il sax, dice Latina. 5, 4, 3, 2, 1, sì.
1: il clarinetto.
0: Clarinetto, clarinetto per Claudio. Mamma mia, Claudio,

0: strumento battezzato il carino. È lo strumento battezzato il carino.
1: Parte, fortunatissimo Claudio, il mese scorso ha vinto 5 puntate, della fortuna vince 3 punti Claudio, insomma non ha il coraggio del sabato. Allora, Claudio, bravo Claudio, 1, 2, 3, bravo Claudio. Fortunati, Claudio, ma tu giochi il lotto? Sì, sei molto molto fortunato, insomma. Andiamo intanto col prossimo brano. Bravo, bravo, l'ho fatto sentire.
0: Ho battezzato il carino. Lo strumento.
1: Carino o clarinetto sono la stessa cosa, ha detto il clarinetto, ma è il carino. Andiamo con il prossimo brano, prima ascoltiamo altre, e poi mandiamo in onda il brano per la Pia di Parma, la Pia di Parma che richiede un brano a tema, lui che vorrebbe essere anche Papa. Mamma mia, ma chi è che l'ha votato quell'uomo? Mamma mia, vedremo il Rubio Loco se a Roma avrà un po' vergogna a venire, anche se lui non c'entra nulla, nulla, anzi sarà un buon mediatore, lo vedremo, ma ripeto, speriamo che non vengano date le leccate. Leccate, sapete cosa, no? Che si tratti con freddezza, perché ricordo ai nostri governanti che ha offeso a parte tutta l'Europa, ma anche l'Italia in prima persona. Italia, Spagna e Inghilterra ce l'ha a morte, ce l'ha a morte, sappiatelo. Ed abbiamo invece non andato Basi per andare a uccidere innocenti senza autorizzazione, ciò che farei per Putin e per Netanyahu. Abbiamo, ripeto, sentiamo la telefonata.
2: No, message. All message.
3: Buongiorno Vittorio, se mi leggi con un messaggio su WhatsApp ti dico cosa mi è successo.
1: Questa qui è di ieri. Sentite quante telefonate.
3: Vittorio, so che sei in ritardo, mi puoi fare?
1: È di ieri.
4: Ciao Vittorio, ti richiedo per cortesia, fiore di maggio.
1: Di ieri.
3: Non sentirla tutto perché fa mio meglio.
1: Questa di stamattina.
3: Ciao Vittorio, sono Norma.
1: Eccola qui, quella giusta.
3: Allora volevo fare le visite, ringraziare la Nonella, Elisabetta e tutti gli ascoltatori di Radio Monte Canace. Voglio fare Bezzati di Mezzalvo di Roberto Cappelletti.
1: Cos'è?
3: Bezzati di tutto.
1: Roberto Cappelletti.
3: Domani ritorno a casa.
1: Ciao, oh, che ciao. Bello! Che bello, Norma, che ritorna a casa.
3: Ciao Vittorio, allora, sono Rosanna.
1: La facciamo dopo, la dedica. Andiamo con la fumata bianca, Alida Ferrarese. Per l'amica Pia di Parma.

0: innamorò. Chissà se c'era al mondo Wojtyla, cosa avrebbe pensato di Trump. Ma vedremo il 7 e l'8, giovedì e venerdì, se il governo leccherà i manifesti, non dico altre parole. Bisogna trattare con dignità, mai sbattere la porta, io dico, da cittadino libero, far vedere che siamo abbastanza offesi per le frasi che continua a dirci quell'uomo che rimane in America. Fargli vedere, infatti stanno perdendo consensi non poco, in America sembra che siano arrivati al 14% ormai, anche in America non ne possono più. Vedremo se l'Italia si giocherà le prossime elezioni con posizioni non condivise dai cittadini italiani. Ed abbiamo adesso una parola che Claudio, di intelletto comandiamo, per fortuna sei molto fortunato, di intelletto insomma non t'ho ancora messo bene alla prova. Sai dirmi, è una parola incrociata, incrociamo non le braccia ma le parole, è una parola di 9 lettere, Tina, 9 lettere, 2 punti, mandare giù, spingere giù con forza, un boccone. Un qualcosa insomma che non riesci a mandar giù, vale, è una parola di 9 lettere. No, qui non sono con l'orologio in mano. Detrudere. Sentiamo chi è. Forse è Claudio.
1: Sì. Dimmi. Pronto?
0: Avete sentito in sottofondo la mia voce che ha la radio accesa, il disturbatore seriale, ci voleva detrudere, mandar giù con forza, una pastiglia che non va giù, una persona che non ti va giù. Insomma, detrudere era abbastanza facile, diciamo la verità, è abbastanza facilina. Pubblicità.
2: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
7: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
9: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
8: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
7: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
6: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina, Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera, sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
11: Bene, andiamo adesso con la parola dialettale facilissima. Vi do un solo punto. Come diciamo in vernacolo, attenzione, molto molto facile, non è in nessun posto. Mi riformulate questa frase in dialetto? Vale un punto. Non è in nessun posto. Vale un punto, è l'unica coraggiosa. Dimmi. Non ho capito cos'è. Ah, mamma mia, capirlo. Pronto?
12: Alessio, sì!
11: Esattissimo, brave tutte e due. E le in sun sit, in nessun sito. Bravissima Latina, bravissima Lanella, brave, brave, brave. Brave tutte e due, brave Tina 3. E le in sun sit, non è da nessuna parte. E abbiamo l'anella brava, facilissimo, diciamo, è lì in sun sit, da nessuna parte, che te quello è lì in sun sit, e in di posco guarda me. Attenzione che poi ho, Claudio, ho un gioco di fortuna che è congeniale a te, congeniale, guardiamo se mi sbaglio o meno. Andiamo con Norma, la nostra Norma, che domani va nella sua bella casetta, non in Canada, ritorna alla sua bella casetta a Parola. Io gli auguro di rimanere lì tanto tanto tempo, per casa mia, dolce casa. Baciatevi tutti nel tango con Roberta Cappelletti.

Domani la nostra Norma sarà nella sua bella, bella casa. Abbiamo un'altra domanda che sapete dirmi nella politica, nome della politica comunista che ha combattuto con grande eroismo, vale tre punti, nella guerra spagnola contro il fascismo e il nazismo. Come si chiamava l'eroina che ha combattuto per la liberazione della sua terra? Dopo, logicamente, sono stati sconfitti, sebbene tutto il mondo ha partecipato a quella guerra civile, ma con l'intervento dell'Italia di Mussolini e della Germania di Hitler, logicamente Franco ha preso il potere. La storia va saputa.

0: I Barudi, Dolores, mamma mia, la storia la sapete. Vabbè, facciamo, Claudio, preparati poi per un attrezzo ed andiamo con Nella di Salso.
1: All message. Play back.
2: Ciao Vittorio, sono
0: Ciao
2: Anella
0: Nella.
2: e dedico alla Norma il brano di Fischio. Grazie.
0: Norma, la Nella non si dimentica mai. Vai con Fischion City.

bella, bella, bella. Grazie Nella, Nella, Nella. Canzoni bellissime. Allora, 10 punti, 3 premi per voi del sabato. Per voi non del sabato, Claudio, 3 punti. Claudio, mi dici un... attenzione, guardo cosa mi dite, cosa mi rispondete. Un attrezzo manuale da lavoro. Un attrezzo manuale da lavoro.

0: Poi abbiamo la grande, eccolo qui, qualcuno mi dice, sì.
1: Badile.
2: Badile.
0: Badile, quello è fatico, a Torino, ma sì, mamma. Pronto? Sì?
1: Seghetto.
2: Seghetto.
0: Seghetto. Allora, vale un punto per tutti. Qual è l'attuale? Voi trovate delle cose. Io non sono come l'Anna che avete sentito cosa avrebbe messo per canzone, poveri noi. Pronto?
2: Sì?
1: Trapano.
2: Trapano.
0: Però Trapano c'è elettrico, e beh, adesso c'è anche. Vabbè, comunque.

0: L'attrezzo manuale, un badile, insomma, avrei detto un attrezzo edile o da contadino. Diciamo il più usato dai meccanici, dai falegnami, dagli idraulici, chi posso dire, cos'è l'attrezzo manuale più in auge, più comune, più facile, vale un punto. Penso che uomini e donne, anche se non facciamo lavoro, però l'abbiamo usato tutti. Si sgarbusse un po', è vero? Vi siete sgarbustlati con poco, eh? Sentite?
1: L'attrezzo al giravite,
0: Un
1: l'attrezzo al
0: giravita
1: giravite,
0: di
1: l'attrezzo al giravite.
0: Trapen, è il giravide. Ditemi chi di voi non ha mai usato un giravite in casa per una vitina. Giravite, giravite, o svitavite. È facile. E tala, e tala, l'invacater, petame, cusella la canzone, petame. Cusella la canzone, a tanti cieli la luna. Pensa a te, se ragionesco con la testa lì, non vincerete più nessun premio, è vero?
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom

0: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi
1: rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Andiamo con l'ultimo brano, non annovero, guardiamo, nessuna altra richiesta, no, perciò l'ultima è quella di Pietro di Torino, buona trasmissione, un saluto a te, allo staff, agli ascoltatori, un particolar modo a Roberto Boerio. Mi puoi mettere la Forma del vento di Mauro Levrini, la dedico a tutti gli ascoltatori, alla gentilissima Mirella, alla mia cucciolotta e a tutti voi che siete in ascolto. Da Pietro di Torino.

A volte mi domando, così per passatempo, se abbia o no una forma il vento.

la storica bidella borghigiana Ismene, che ha lavorato alla scuola in Rocca Rosa Maltoni e alla De Amicis. Il suo nome e cognome. Mentre invece faccio una domanda per tutti voi, al maschile, chi era lo storico bidello che abitava anche alla scuola elementare D'Annunzio al centro di Salso?

0: presidenza Ismene Magnotti. Ismene Magnotti. Perciò Ismene, ve l'ha detto la Silvana, mancava la Magnotta, che per noi la Magnotta, Magnotti, era la tabacchina di via Romagnosi. Anche lei si chiamava Magnotti di cognome, la Magnotta, noi in dialetto la chiamavamo. Per Salso Maggiore, alla Gabriele D'Annunzio, eccolo qui, guardiamo se in ritardo la prendiamo. Sì? Fermare.
1: Vittorio?
0: Nella, dimmi.
1: Non ricordo il nome, lui strappava i biglietti al cinema centrale.
0: Strappava i biglietti? No, no, no, no. Livoni, Livoni non strappava i biglietti al cinema centrale, eh? Nella, mi senti? Stavolta l'anella non c'è. Livoni faceva solo il bidello. Non strappava i biglietti al cinema centrale. Chiamato anche, ti dirò, soprannome Lon. Il soprannome di Livoni, che erano il fratello, faceva il pittore, l'imbianchino, meglio ancora, Livoni. Non strappava però i biglietti al cinema. Niente, come non detto, Ariana Fer per Salso Fidenza, nulla succede. Voi lo vorrete domattina 8:30.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
2: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione, e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338 6675 506 oppure 347 1463 102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
0: Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro, sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi, anche via vasca per mettere box doccia, con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla Via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

linda que eu já

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335

0: Famiglia Fece Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Siamo arrivati, la voce della pubblicità,
2: la voce degli inserzionisti di Radio Montecanaro.
1: Pubblicità su misura.
2: Montecanaro, pubblicità su misura.
3: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
4: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
6: Che ti vuole bene.
5: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero. con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348-0800-846 a Fidenza. Calicantus, per farti distinguere in ogni occasione. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.

ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
2: Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
3: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS. O 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte sempre.
7: L'impresa edile di Siduli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
4: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
5: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Montecanate. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49, da Baroni Ceramiche, piastrelle, Cres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
6: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Radio Monte Canate.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6. Telefono 347 60 97 187.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085, e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
4: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Radio.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte sempre.
7: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

da un letto troppo grande per chi vi dorme solo, su ali a non finire vi avrei dovuto dire il correre da capo.

improvvisa, mentre tu mi appari ora, nelle vesti inconfondibili di una signora, con l'aria di chi parla, parla, parla.

nella vita difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

questa notte, non riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo che non mi sa tenere.

non amore mio, solo di te, di nuovo innamorerei. E adesso che il tuo nome è da contare sulla punta delle dita, son qui indeciso se considerarti soltanto un'avventura. Cancellerò abitudini

0: mondiali.
1: C'è no col cazzo che vinciamo i mondiali.
0: Una squadra furbissimi,
2: fatta di gente fantastici, e non potemmo perdere, e fa figure merde,
1: perché non siamo bravi.

radio di qua, radio di là, radio di sopra, radio di sotto. Ma che radio, radio, questa sì che è una bella radio. Radio Montecanati, non ho fame, me la fai venire. Ho fame, me la fai passare. Radio Montecanati, solo adesso ti ho capito.

cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere. Nella tua trappola ci son caduto anch'io, avanti il prossimo, gli lascio il posto mio.

l'oscurità del giorno. Volto gli occhi nell'immenso, guardo dritto l'universo e dico...